solamente ieri sera. Io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi.